ricca tua tita nei nasaman di dira gitta natia durante la lita la vanga la tappa di figa la comala ma la ya samirea.